0: busy ha bo du le di stretching gape botho mo di mo fufule la fa o di manda ar karabo chairman
1: freedom square
2: o kwa ni recommendation
0: yeah
2: ko recommenda hela kha yo palo ngo ya ra ko ya ra le la go ne ha go re o nne

le solo he. Even though like a show zen poco ne. Lockdown ne tena garas kosho me. Mara kya izo gaulu ka. Ambona nagira na le solo he.